Radio Start presenta Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

有餐厅。

0: Italia no, Italia.
1: Rifa. Cazzo, ora mi viene l'infarto.
2: Vabbè. Rifacciamo.

0: mother. Hear you laugh.
1: Half crushed by the car.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Angels. Now let him do it.

0: Wave, l'onda del rock. Raw male vocals. Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Novità internazionali con Alberto Prisco, ma ogni tanto ci piace fare delle trasmissioni speciali come quella di quest'oggi, in cui parleremo dei classici della musica rock e non. Benvenuti e ben ritrovati da Alberto Prisco, nuova puntata di questa trasmissione che ogni tanto si permette di fare delle puntate diverse, andando a ritrovare classici del passato, magari anche a volte brani non famosi, altre volte ancora delle cover. Tempo fa abbiamo fatto anche una puntata tutta dal vivo, quella di oggi sarà sui classici del passato, come il primo, si intitola For What Is Worth, datato 1966, per voi i Buffalo Springfield. Buon ascolto!

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Canzone scritta da Stills dopo una protesta a Los Angeles tra hippie, una manifestazione che sfociò in violenze e arresti, tra cui pensate un po' quello di Peter Fonda. Il brano divenne simbolo di ribellione e fu incluso nell'album d'esordio dei Buffalo Springfield, una formazione formata da Stills, ma c'era anche Neil Young, c'erano Fury, Palmer e Martin. Si sciolsero nel 1968 e nonostante la breve durata pubblicarono ben 3 album. Stills e Young ovviamente si ritrovarono poi successivamente nel quartetto Crosby, Stills, Nash & Young e i due fecero anche un album insieme con una band denominata Stills Young Band, anche se qualcuno dice che tra i due non ci fosse un feeling ai massimi livelli. Quella che segue invece è la traccia d'apertura del primo album dei Velvet Underground, quello pubblicato nel 1967 dove c'era anche Nico. Il pezzo si intitola Sunday Morning.

Brano che riflette il disagio di chi si sente fuori posto nel mondo attuale, Sunday Morning, pietra miliare della musica rock, il tutto accreditato Velvet Underground con Nico, era incluso nel primo album della formazione, l'album con la copertina della banana di Andy Warhol, diventata poi iconica. Stiamo andando in ordine cronologico e dopo magari faremo qualche divagazione, vediamo. Intanto c'è un altro brano del 1967, si intitola Waterloo Sunset ed è firmato Ray Davis per i Kinks.

Quarter Sunset dei Kinks, brano del 1967, considerato il capolavoro di Ray Davies, raggiunse la seconda posizione in Gran Bretagna e divenne un'icona della British Invasion. Nel 2004 fu definita la miglior canzone su Londra e Pete Townshend la chiamò divina. Ray Davies la eseguì all'Olimpiadi di Londra del 2012, un brano che celebra la poesia dei momenti quotidiani e la bellezza di una visione intima e personale della città di Londra. Continuiamo con un pezzo che è una cover e sarà l'unica di questa puntata di Rock Wave, un brano classico dei Beatles. Si intitola Golden Slumbers ed è stata scritta da McCartney nel 1968, che ha ripreso un testo del 1603 e l'ha incluso nell'album Abbey Road. Ce l'ascoltiamo da questa band che si chiama Elbow.

0: Wave.
1: Grande versione di Golden Slumbers, pezzo dei Beatles da Abbey Road 1968, versione del 2017 degli Elbow. È stata usata per uno spot natalizio per una catena di grandi magazzini britannici e poi l'hanno inclusa in una raccolta sempre pubblicata nel 2017. Mi piaceva farvi ascoltare questa unica cover in questa puntata speciale di Rock Wave dedicata ai classici del passato, come il brano che sta partendo in sottofondo, brano portato al successo dai Blind Faith, un trio britannico fondato da Steve Winwood, Ginger Baker e Rick Gretsch, che ha avuto una vita veramente molto breve. Brano scritto da Steve Winwood dall'album omonimo della band, si intitola Can't Find My Way Home. Blind Faith a Rock Wave.

Can't Find My Way Home, per una band che è durata purtroppo pochissimo, si sono sciolti a dicembre del 1969, si chiamavano Blind Faith, un trio che ha fatto un album veramente memorabile e questo pezzo è diventato il loro brano più rappresentativo sicuramente. Torna Neil Young dopo aver suonato prima con i Buffalo Springfield con un classico dal titolo Heart of Gold, brano pubblicato nel 1972 che raggiunse il primo posto delle classifiche americane e canadesi. È stato registrato a Nashville durante le sessioni di Harvest. Pensate che include i cori di James Taylor e Linda Ronstadt. Brano che è stato un po' criticato al suo tempo da Bob Dylan perché secondo lui c'era una certa somiglianza al suo stile musicale, anche se poi in realtà lui ammirava molto Neil Young. È stato reinterpretato da vari artisti tra cui Johnny Cash, Willie Nelson, i Roxette, ma noi ce l'ascoltiamo nella versione originale, Heart of Gold, Neil Young.

0: Se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: Heart of Gold, capolavoro di Neil Young, da un album importantissimo ancora oggi che si intitola Harvest. Eravamo nel 1972. 3 anni dopo fu pubblicato un brano che esprime ancora la speranza di un futuro migliore, con un sound potente e coinvolgente, un simbolo di gioventù e di ribellione, un brano che è diventato un inno alla libertà e alla fuga. Si intitola Born to Run e lui è Bruce Springsteen.

0: Wave, l'onda del rock. Radio Star.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

Rock Wave. Rock Wave. Rock Wave. Love is the Drug da Roxy Music, il primo singolo tratto dall'album Siren del 1975, un brano che è nato come strumentale di Andy McKay. Poi il testo fu scritto in un secondo momento da Brian Ferry. Raggiunse il secondo posto delle classifiche britanniche, trentesimo negli Stati Uniti, diventando il loro maggior successo americano. Molto bella anche questa linea di basso che ha in qualche modo influenzato il funky. Da lì in poi, eravamo nel 1975. 5 anni dopo, 1980, è stato pubblicato un pezzo dal titolo Love Will Tear Us Apart, il singolo più famoso dei Joy Division, pubblicato qualche giorno prima della scomparsa di Ian Curtis, avvenuta il 18 maggio di quell'anno. Il brano raggiunse il 13° posto in classifica e divenne un inno postumo. Pensate che il titolo di questo pezzo fu inciso nella sua tomba. Ce l'ascoltiamo, Joy Division, Love Will Tear Us Apart.

Tiras Apart di Joy Division, brano che riflette le tensioni del matrimonio del leader di questa formazione, Ian Curtis, e ricordo che dopo la sua morte i membri rimasti fondarono i New Order, una band sulla cresta dell'onda ancora oggi. Il brano che arriva ora si intitola Shipbuilding ed è una canzone di Elvis Costello contenuta nell'album Punch the Clock, un brano che è stato scritto durante le guerre del Falkland e parla del paradosso di costruire delle navi da guerra mentre i figli dei lavoratori vengono mandati a combattere. La versione più nota è quella di Robert Wyatt, mentre quella che ascoltiamo quest'oggi, incisa nel 1983, è quella dell'autore originale, ovvero sia Elvis Costello. Shipbuilding.

Il brano unisce una melodia delicata ma un testo molto critico contro l'ipocrisia della guerra. Denuncia come il progresso possa nascondere una tragedia umanitaria e come la ripresa economica possa avere un costo umano invisibile. 1983, ma un brano da un testo molto attuale, questo di Shipbuilding, capolavoro di Elvis Costello, incluso nell'album Punch the Clock. Continuiamo con i Dexys Mini Runners, ancora 1983, con quello che è il loro più grande successo tratto dall'album Touray, si intitola Come On Eileen, Dexys Midnight Runners.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Texas Midnight Runners sono formati a Birmingham nel 1978 per volontà di Kevin Rowland e Al Archer, con l'idea di unire New Wave e Soul. Nel 1980 pubblicarono Search for the Unsung Rebels con il singolo Gino, che arrivò al primo posto delle classifiche britanniche. Dopo una defezione della band, Kevin Rowland rivoluziona la formazione e pubblica l'album Turaye, ispirato alle radici irlandesi. Un album che conteneva questo che è il loro più grande successo, Come On Eileen, per questa formazione britannica. Quello che segue è un brano che dura meno di 2 minuti, è un capolavoro firmato Smiths, si intitola Please, Please, Please, Let Me Get What I Want.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Please, please, please let me get what I want. Pubblicato come B-side nel 1984, il brano fu poi incluso in vari lavori della band di Manchester. Morrissey lo definì quasi come una canzone perfetta degli Smiths e si pentì di averla nascosta a suo tempo in un lato B. È una canzone di 110 secondi con questa coda strumentale a base di mandolino, suonato dal produttore John Porter. È tra le canzoni più amate dai fan degli Smiths, è stata reinterpretata da varie formazioni, ricordo i Deftones, i Muse e Franz Ferdinand. 1985, Mike Scott incide con la sua band Waterboys un album dal titolo This is the Sea, nonostante le scarse vendite del precedente lavoro Pagan Place. La Chrysalis decide di investire ancora nel progetto e l'album entra nella top 40 delle classifiche britanniche. Il singolo The Wall of the Moon diventa un successo e dopo la ristampa del 1991 riuscì a vendere 300.000 copie, nonostante il brano fosse stato inciso nel 1985. Ce la riascoltiamo, Wall of the Moon dai Waterboys.

0: Rock Wave.
1: L'onda del rock.
2: Radio Star.
3: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.
4: Puntata speciale di Rock Wave, quella di quest'oggi. Classici del passato ripescati per questa trasmissione. Non è una playlist, ma solamente una manciata di brani ripresi e fatti ascoltare qui durante la mia trasmissione. Come questo del 1991, Black dei Pearl Jam.

brano che emoziona, questo Black dei Pearl Jam, che era inserito in Ten, il primo album di questa formazione di Seattle, pubblicato il 27 agosto 1991, un album che insieme a Nevermind dei Nirvana ha sicuramente segnato il rock degli anni 90, che conteneva anche tre pezzi di grande successo come Alive, Even Flow e Jeremy, ma io ho deciso di farvi ascoltare questa canzone molto intensa e personale che, pensate, non è mai stata pubblicata come singolo, per preservarne l'emozione, così come hanno deciso i Pearl Jam. 1992, una band nota per i suoi cambi di formazione, soprattutto per quanto riguarda la voce femminile, si chiamano 10,000 Maniacs e questo pezzo è tratto da Our Time in Eden e si intitola These Are the

Band ancora in attività, nata nel 1981, una canzone che parla della capacità della musica di sopravvivere ai cambiamenti e di continuare ad emozionare. Cambiamenti che hanno anche segnato la storia di questa band. In questo caso la voce era quella di Natalie Marchand, che è la voce più famosa del gruppo, che però è uscita dalla formazione nel 1993, quando ha intrapreso la carriera solista. Quello che segue è un brano dei Counting Crows, tratto dal loro primo album, 1993, e si intitola Mr. Jones.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Counting Crows con Mr. Jones dal loro album del 1993, per una band che è nata a San Francisco nel 91, che ha avuto un grande successo con quest'album, ma anche una nomination all'Oscar per il brano Accidentally in Love, colonna sonora del film Shrek 2. Hanno pubblicato un album molto interessante anche nel 2025, Butter Miracle Sweet Chew, che vi consiglio di andare a riprendere, con atmosfere un po' più mature rispetto agli esordi, un po' più riflessive e meno roccheggianti. Ancora 1993, ci ascoltiamo quello che forse è l'unico grande successo di una band che si chiama Crash Test Dummies, un brano che non ha un vero e proprio titolo ma semplicemente un'espressione, brano che ha raggiunto nel 1994 il primo posto in 8 paesi vendendo 1 milione di copie. Crash Test Dummies!

Brano che si è distinto per questo ritornello baritonale del cantante Brad Roberts, una canzone che racconta storie strane e molto commoventi di bambini diversi con dei toni un po' surreali. L'album è God Shuffle His Feet, inciso nel 1993, come dicevo prima sicuramente l'album, ma soprattutto il pezzo più famoso di questa formazione. Salto nel tempo al 2001 per un pezzo dei Ram, incluso nell'album Reveal, si intitola Imitation of Life.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Imitation of Life dai REM. Il brano è un'ironica riflessione sulla finzione e sulla superficialità della vita. Molto bello anche il video, che mostra una festa in una piscina girato a Los Angeles con una telecamera fissa e un ciclo di 20 secondi avanti e indietro. Michael Stipe compare solo per un secondo mentre gli altri mimano il brano. Band di Athens, nata in Georgia, che si è sciolta, ahimè, nel 2011 dopo 31 anni di carriera. Vado velocemente al pezzo che segue, che è dei Franz Ferdinand, datato 2005, si intitola Walk Away.

0: just a letter on a silent night. Stalin smiles and Hitler laughs. Churchill claps Mao Zedong on the back.
1: Rockwave, il meglio della musica rock.
2: Siamo arrivati all'epilogo di questa puntata di Rock Wave. Questa era Walk Away dei Franz Ferdinand, secondo singolo tratto dal loro album pubblicato nel 2005. Alex Capranos, il leader della band, ha rivelato che è dedicato a Gavrilo Princip, l'assassino dell'arciduca Francisco Ferdinando. Ha un riff che può ricordare vagamente Das Model dei Kraftwerk, per una band scozzese nata nel 2002 che continua a fare album molto interessanti, anche l'ultimo l'abbiamo fatto ascoltare molto qui a Rock Wave. Ma il brano conclusivo è di una band canadese, si chiamano Arcade Fire, il pezzo è Rebellion Lies, è un singolo pubblicato nel 2005 per un album nato in un periodo di lutti che ha influenzato il tema della morte. Infatti il brano esprime come il dolore possa generare arte potente e universale. Tra l'altro è la sigla del programma televisivo 8 e mezzo sulla 7. Spero che questa puntata speciale vi sia piaciuta. Naturalmente torneremo presto alle novità discografiche. Un abbraccio fortissimo da Alberto Prisco e ci sentiamo molto molto presto. Ciao!

Rock Wave. L'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com. Radio Star.

Globster presenta File Under, The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Dal lunedì al venerdì su Radio Start alle 15.30 c'è Dica 33. Tre brani al giorno tratti dall'album della settimana scelto dalla redazione. Dica 33, dal lunedì al venerdì alle 15.30 su Radio Start.

Sei sangue nelle vene, sei midollo nelle ossa, sono finite le tue pene. Radio Start ti dà la scossa. Sounds like freedom.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.

0: Radio Start, la tua web radio.
1: La domenica a mezzogiorno su Radio Start c'è Pastarelle,
2: il programma preferito di Giorgia Meloni.
3: Potete mandarci messaggi, vocali o chiamarci in diretta al 378 0675 502.
1: La domenica a mezzogiorno è solo Pastarelle.

0: le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18, su Radio Start.
1: Radio Start. Radio Start.
2: Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Filander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa. La mia faccia nei vostri occhi. E quanta gente ci sta. E se stasera si alza una lira,

improvvisamente. Eccomi qua. Siamo l'amante e la sposa. Siamo arrivati fin qua. L'attore e la sciantosa. Siamo pronti a qualsiasi cosa, pur di stare qua.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start. Bentrovati all'ascolto di Radio Start da parte di Andrea Dolis e questo è l'appuntamento del venerdì notte dalle 21 con Glocal, ritmi d'alchimie sonore. Storia, musica e personaggi da tutto il mondo. Vi ricordo il nostro sito internet che è www.radiostart.it, dove troverete tutto quello che c'è da sapere sulla nostra web radio, a cominciare dai protagonisti della programmazione settimanale, ma anche tante altre curiosità e soprattutto i podcast che potete ascoltare oppure scaricarvi. Una menzione va anche ai social, siamo su radiostart.it per quanto riguarda Facebook, poi anche su Twitter ed Instagram.

Se non siete davanti al computer, quindi sul nostro sito internet, potete ascoltarci grazie all'applicazione TuneIn, scaricabile sia per Mac che per iOS, totalmente gratuita.

In questo spazio musicale viaggeremo soprattutto in Africa meridionale, almeno nella prima parte della trasmissione. Poi ci sposteremo nelle zone dell'Oceano Indiano fino ad arrivare nella vecchia Europa. Come sempre vi auguro buon ascolto, ma soprattutto buon viaggio con la musica di Glocal, Radio Start.

E così abbiamo aperto con il grande Remy Ongala, grande chitarrista nato in Tanzania, proprio al confine con la Repubblica del Congo, tra le altre cose il fondatore del grande gruppo, l'orchestra Super Matimila, verso la fine degli anni Ottanta. Verso la fine degli anni Ottanta fu notato da Peter Gabriel e la sua Real World e fu invitato varie volte dall'ex Genesis a trasferirsi dalle parti di Bath in Inghilterra, ma lui decise di rimanere nella sua città Dar es Salaam, tornando ad incidere per le etichette locali. Non era certo un musicista che amava la ribalta, Remy Ongala, i suoi testi contro l'ingiustizia sociale, il razzismo e la povertà del suo popolo, la Tanzania. Nonostante ciò, il buon Peter Gabriel è riuscito a così fargli incidere un paio di dischi, Songs for the Poor Man, 1989, dal quale abbiamo estratto questa splendida Carola, e poi nel 1992 un altro disco che invece si intitola Mambo, che rimangono ovviamente gli unici due dischi incisi per la Real World dal grande Remy Ongala. Un altro personaggio dell'Africa meridionale che sicuramente potremo trovare allo stesso livello del grande Remy Ongala e manco a dirlo il mitico Thomas Mapfumo e la sua Chimurenga, ovvero la lotta della musica Shona miscelata al rock e soprattutto all'impegno politico. In questo caso con la Fida Band Black Unlimited in un disco live del 2016 direttamente dallo Zimbabwe, un personaggio che ha poi influenzato tantissimi altri gruppi a cominciare dai Bundu Boys ma soprattutto Stella Chiweshe, grande voce roca e virtuosa della mbira, questo strumento tipico della popolazione Shona. E allora ascoltiamoci Thomas Mapfumo qui a Glocal Radio Start.

E così dallo Zimbabwe di Thomas Mapfumo siamo arrivati in Angola con il gruppo orchestra nato a Luanda, ovvero i giovani del Barrio do Prenda, ovvero Jovens do Prenda, una formazione che è andata molto forte negli anni 90 anche grazie sempre alla Piranha Records, questa etichetta berlinese che li ha prodotti, in un disco davvero molto interessante che si chiama Beat Apartheid. José Quino alla viola, Zegama al basso, Luis Neto alla voce e Chico Montenegro alle batterie e le percussioni. E a proposito di musica che arriva dalle township, ovvero la cosiddetta musica Mbakanga, cultura Zulu che si miscela al jive music, la danza ritmata importata dal Nord America negli anni 40. Ci spostiamo proprio nelle township di Soweto con una delle formazioni storiche di questa di questo genere musicale. Ovviamente loro sono i Soul Brothers.

Beh, a questo punto siamo arrivati proprio in Tanzania, per la precisione a Zanzibar, dove questi due personaggi, ovvero un grande personaggio bluesman americano, Taj Mahal, ha deciso di incontrare The Culture Music of Zanzibar per questo disco che è davvero incredibile, miscela blues e tarab zanzibarino. Il tarab, appunto, questa antichissima musica tradizionale proprio tipica della Tanzania, diffusasi poi anche nell'area Swahili dell'Africa orientale ed è, come dire, il risultato delle numerosissime culture con cui l'Africa orientale è venuta a contatto, quindi l'Asia, il Nord Africa, il Medio Oriente e perfino l'Europa. Ed è una forma orchestrale antichissima, coadiuvata anche da strumentazioni di matrice araba, ma anche occidentale. Infatti ci sono l'oud, i violini, il ney egiziano, le fisarmoniche e la chitarra. Vi ricordo che siete all'ascolto di Radio Start, Sound Like Freedom, questo è Glocal, ritmi ed alchimie sonore, l'appuntamento del venerdì notte dalle 21 alle 22 con Andrea D'Ulisse in voce. Vi invito a dare uno sguardo al nostro sito internet che è www.radiostart.it, ma potete trovarci anche sui social, a cominciare da radiostart.it per quanto riguarda Facebook, Instagram e Twitter. Tornando alla musica, dicevamo il tarab, questo genere strumentale, che è stato poi mantenuta la tradizione da molti musicisti, una tra le più brave sicuramente della nuova scena della musica tarab contemporanea è sicuramente Zura Swale.

E così siamo arrivati dalle parti di Novi Sad in Serbia con questo personaggio davvero incredibile. Si tratta di Boris Kovac insieme alla Labata Orchestar. Un polistrumentista, maestro di accordion, ma soprattutto audace sperimentatore che in questo caso si è inventato un connubio davvero incredibile tra musica lautara e tango. Non a caso questo disco del 1991 si chiama The Last Balkan Tango, come se fosse l'ultimo da suonare. Dai Balcani all'Israele il salto è davvero molto semplice. Ci spostiamo adesso esattamente a New York, dove c'è questa formazione molto in voga negli anni 90. Loro si chiamano The Klezmatics e appunto seguono la musica klezmer, questo genere tradizionale delle feste ebraiche e anche dell'Est Europa. Questo è un disco che si chiama Rhythm and Jaws, pubblicato sempre dalla Piranha Records nel 1990, e noi ci ascoltiamo New York, Psycho Frelix, The Klezmatics a Radio Start.

E così siamo arrivati dalle parti di Nicosia con il trio Techè, formazione che ha coniato un nuovo genere, ovvero la reggaetica, reg e rebetico, una sorta di nuova onda del genere musicale greco. Spostandoci da Cipro, proprio nel quartiere popolare del Pireo ad Atene, incontriamo un altro gruppo davvero molto molto interessante per quanto riguarda la musica rebetica. Tra le altre cose, questo pezzo davvero incredibile è stato inserito nel film del 2009 di Fatih Akin, Soul Kitchen, che tra le altre cose ha anche una colonna sonora davvero davvero bellissima. Ce li ascoltiamo quindi, gli Olympians, con questa Tu Soleio.

grande omaggio ad Amalia Rodriguez e questa Maria Lisboa. E dunque siamo giunti anche al termine di questo spazio musicale del venerdì notte, Glocal, ritmi ed alchimie sonore da Radio Start. Prima di salutarvi vi ricordo un po' di cose, a cominciare dal nostro sito internet che è www.radiostart.it, dove troverete tutto quello che c'è da sapere sulla nostra web radio. Quindi dalle programmazioni, gli orari, gli ospiti che di tanto in tanto ci vengono a trovare, ma soprattutto i podcast che potete scaricare oppure ascoltare. Rimanete ancora con Radio Start perché tra poco ci sarà Spartaco Superanima con Super Soul, il suo consueto programma del venerdì notte che vi condurrà fino a notte fonda. E così si parlava di blues, di fado, di rebetico. Rimanendo in Portogallo vi lascio con un'ultima cosa, una vera e propria rivelazione del fado negli ultimi anni, un po' diciamo l'antitesi di quella che è la classica figura delle voci di questo genere musicali del passato, come anche Amalia Rodriguez e tante altre, ovvero figure molto eleganti, anche belle, ma soprattutto fatate, ecco, diciamo con una sorta di mistero. Sto parlando di Donna Rosa, che è una musicista di mezza età, minuscola ma anche abbastanza pesante, e purtroppo cieca dalla nascita. E questo è il fado più rude, sorta di rottura espressionistica con il fado classico e la sua voce incredibile, con la quale io vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento alla prossima settimana, sempre qui da Radio Start Sound Like Freedom, dalle 21 alle 22. Vi lascio in compagnia di Donna Rosa.

Ed è sicuramente la notte del primo venerdì del mese di giugno. È la notte di venerdì 5 giugno, il primo venerdì di un mese di giugno che ne contiene 4. Solitamente qualche volta accade anche che un mese ne abbia 5 di venerdì, ma il mese di giugno ha 30 giorni e i venerdì sono 4. Ma questa è la prima notte del primo venerdì, 5 giugno, anno solare, anno domini, da calendario, terzo millennio, wagyu, dopo Cristo 2026, sta decollando sulle frequenze digitali on digital web di Radio Start la nuova puntata di Super Soul, l'esclusiva del venerdì notte, solo ed esclusivamente per l'appunto sulle frequenze digitali on digital web della vostra emittente radiofonica libera ed indipendente preferita, per l'appunto Radio Start. www.radiostart.it. Sounds like freedom. Sta decollando la nuova puntata di Super Soul il venerdì notte, in replica la domenica dalle ore 13 in poi. 180 minuti di puro groove, BPM sani e garantiti, le good vibes, le good vibration, le buone sane vibrazioni. Insomma, uno spazio cosmico interplanetario del venerdì notte, in replica la domenica ora di pranzo. Tutto ciò, tutto questo è lo Spartaco Super Anima Show! Ma tutto questo non esisterebbe, non avrebbe inizio se non ci fosse lui, il reverendo, il messia, The King, The Marvelous, Marvin Gaye, da questo album strepitosamente fondamentale, pazzesco, bellissimo, un vinile pubblicato nel lontano 21 maggio del 1971 dalla Motown Records, quando questa etichetta, insomma, che abbracciava i colori della black music e dintorni, era nel pieno del vigore artistico ad inizi anni 70. Il 21 maggio 71 usciva questo gran bel vinile per la Motown Records, capolavoro assoluto, concept album da paura, What's Going On, Marvin Gaye, The Marvelous, Wagyu, per voi, eccolo!

0: E dopo il brano d'apertura che ci siamo regalati poc'anzi, che dà il titolo all'intero capolavoro, all'intero album, all'intero vinile, What's Going On? Questa è What's Happening Brother, 9 tracce da paura, Wagyu. Un concept album che non mi stancherò mai di ripetere, che annovero, che considero tra i migliori 5 album della storia della musica a livello mondiale. Can't find no work, can't find no job, my friend. Ed allora ben ritrovati, ben risentiti, come andiamo, come state, ovunque voi vi troviate. È un grande abbraccio quello che Spartaco qui al di qua del vetro in console negli studi della radio vi irradia. Un abbraccio che non vuole essere senz'altro solo virtuale, anzi il contrario. Un abbraccio vero, perché sappiamo, so e sappiamo che siete in tanti ovunque voi vi trovate, vi troviate in ogni parte del globo terrestre. Noi siamo una web radio e il bello della web radio, insomma, è che non ci sono longitudini, latitudini, non ci sono confini, non ci sono discriminazioni razziali, non ci sono differenziazioni sulle culture, sulle religioni, sui colori della pelle. Come dovrebbe essere l'umanità? Ci siamo noi e voi, voi e noi. In un abbraccio appunto di fratellanza, di volemose bene, invece sappiamo bene che il mondo va esattamente al contrario e quindi sempre più a rotoli, anche per colpa dei soliti guerrafondai. E quindi sin da ora, ancora più che mai, peace and love, love and peace, peace and love, love and peace, peace and love, love and peace. No war, no war, no war. È quella che sta decollando questa notte, in questa notte di venerdì 5 giugno 2026, è la puntata, udite udite, 394. 394, che non è un prefisso telefonico, ma è la 394esima puntata di Super Soul. L'esclusiva del venerdì notte, lo Spartaco Superanima Show, in replica, in diretta il venerdì notte e poi in replica la domenica successiva dalle ore 13 in poi. Perché la tradizione impone che, insomma, la domenica ora di pranzo, Wagyu, si sta insieme. Anche con quest'estate oramai esplosa, arrivata soprattutto sulla nostra costa adriatica, perché è importante ricordare territorialmente, geograficamente dove noi ci troviamo, da dove noi cerchiamo di pulsare, di regalarvi le good vibes. Noi siamo in Pescara, ancora un'azione dei biancazzurri e attacca il Pescara. Siamo in Abruzzo, Italy, from Pescara, Pescara by night, ma soprattutto Costa Nostra, Wagyu, Costa Nostra, Wagyu, Costa Nostra, Wagyu. E quindi questa domenica, domenica 7 giugno, dalle 13 alle 16, ci sarà subito la replica in registrata di questa puntata che sta andando in diretta in questa notte di questo venerdì, così come è importante ricordare che sul sito della radio, all'indirizzo www.radiostart.it, in rete, in internet, come vi si apre l'home page, oltre che chiaramente trovare tutte le informazioni, le info, le immagini sui programmi, sui programmisti, in una sola parola il palinsesto H24, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno, e credetemi, parola di Spartaco, ce n'è davvero per tutti i gusti. Come vi si apre l'home page, in alto a sinistra trovate anche la sezione con tutti i podcast di tutte le trasmissioni radiofoniche andate in onda sino a poche ore fa, sino a pochi giorni fa. Tutti i programmi sono ordinati in ordine alfabetico in base appunto al titolo del programma. Sembra superfluo ricordarlo, ma lo facciamo per dovere di cronaca da media giornalistica. Tutte le puntate dalla numero 0 del lontano 5 ottobre, era di giovedì 2017, fino a quest'ultima, la 394esima di Super Soul, le trovate ordinate dalla 0 a crescere sotto la lettera S. I'm hooked, my friend.
1: Tutte le puntate e tutti i podcast sono chiaramente riascoltabili, scaricabili, insomma, wagyu, se avete perso una puntata del vostro programma radiofonico preferito, non abbiate timore, lo recuperate comunque, in qualsiasi modo, ad ogni costo e con ogni mezzo necessario. Un traguardo, vincere malgrado tutto. E parlando del sito della radio, insomma, l'occasione mi è propizia sempre per ringraziare, per abbracciare tutti i miei compagni d'avventura, tutti i programmisti, i DJ, gli speaker di Radio Start, complimentandomi chiaramente con loro, nessuno escluso, perché poi ne siamo tanti. E quindi l'abbraccio è davvero cosmico e importante, quello che io voglio irradiare in ogni mia occasione a loro. Avanti così, wagyu, Marco Mann, sempre sul pezzo, barra dritta, speaker e DJ, DJ e speaker di RadioStart.it. Andiamo?

0: E controllando anche un po' il calendario, insomma, ho puntualizzato che, pensate un po', se non ci saranno ostacoli, se tutto ridarà, se tutto filerà per il verso giusto, la puntata numero 400 di Super Soul, pensate un po', udite udite, si celebrerà venerdì 17 luglio. Mamma mia, Wagyu, era di venerdì 17. Proprio di venerdì 17 nel mese di luglio 2026, se tutto ridarà, capiterà, verrà celebrata, spegneremo le 400 candeline per quanto riguarda Super Soul, lo Spartaco Superanima Show, la diretta del venerdì notte, l'esclusiva su radiostart.it.
1: Really gonna suffer tomorrow.
0: Ma è sicuramente un grande viaggio anche quello di questa notte, quindi sin da ora da parte del sottoscritto. Buon viaggio, boa vida, boa noite.
1: Such a bad way to live. Such a bad way to
0: live. È importante ricordare anche un po' altre informazioni fondamentali per la vostra, per la nostra radio. Siamo una web radio, chiaramente ci trovate in rete. E non siamo presenti in modulazione di frequenza stereo in FM, però siamo presenti come web radio anche e soprattutto sui social, quanto basta, senza esagerare, quelli che vanno per la maggiore. E quindi ci trovate su Facebook, mi raccomando, Wagyu, Marcuman con i like, per noi molto molto importanti, come specchio del vostro gradimento rispetto a tutta quella che è la nostra programmazione radiofonica. Oltre che su Facebook ci trovate su X e poi ancora su Instagram. Chiaramente ci beccate direttamente dal sito internet all'indirizzo in rete www.radiostart.it. Siamo ascoltabili gratuitamente da alcuni sistemi appunto gratuiti che potete scaricare sui vostri device, soprattutto per i sistemi iOS ed Android. Sto parlando delle app TuneIn, TuneIn e anche, senza dimenticare, l'ascolto da Radiogram. Questo è l'altro capolavoro, Save the Children, Marvin Gaye, The Marvelous.

1971, Motown Records, concept album da paura. Musicisti straordinari, produzione straordinaria. God is Love, altro grande capolavoro dove la vocalità del maestro, del reverendo, è incredibile, Wagyu.

Ma quanta bellezza in questi grandi solchi di questo grandissimo, inarrivabile vinile del lontano 21 maggio 1971. Capolavoro assoluto della storia della musica mondiale, non solo della black music, non solo della musica soul, non solo del rhythm and blues. Un album precursore dell'R&B, del new soul, del new jazz, mettetela un po' come vi pare, Wagyu. Capolavoro pazzesco, Guru Guppy, pazzesco Guppy, pazzesco Guppy.

Solitamente salutiamo il maestrissimo Marvin Gaye con il brano intitolato Right On, settima traccia delle nove presenti in questo gran bel capolavoro. Particolare attenzione vi invito a farla per la sezione ritmica. Congas, batteria, percussioni, basso, su tutto svolazza la vocalità del reverendo Marvin Gaye, The Marvelous, Right On, da What's Going On.

10 minuti, quasi 11 dopo le ore 23, in diretta notturna sulle frequenze digitali di Radio Start. Sta decollando, sta salbando la nuova puntata di Super Soul, l'esclusiva del venerdì notte in replica la domenica ora di pranzo. Lo Spartaco Superanima Show, Spartaco Superanima per voi al di qua del vetro in console, DJ e speaker, speaker e DJ, lui è Marvin Gaye, The Marvelous. Con il grande finale di Right On.

Era il lontano 1978 quando la Polydor Music Records pubblicava The Scream, l'album d'esordio pazzesco di Siouxsie and the Banshees. Ci siamo regalati Pure, questa è Giza Feeling. Una formazione che ha cambiato la storia della musica mondiale. Siouxsie e The Banshees. Buon viaggio, Wayuu. Boa noite. Boa vida.

1978, Polydor Records, The Scream, album fondamentale, d'esordio di Siux e The Banshees. Ci regaliamo ancora altri due brani, Overground e poi Carcass.

Sempre da The Scream di Siouxsie and the Banshees, album d'esordio. Sentite che versione della beatlesiana Helter Skelter. Il basso è di Steve Severin, Mr. Steve Severin, numero uno, top assoluto.

Esattamente un anno dopo, nel 1979, sempre per la stessa etichetta discografica, la Polydor Records, questa formazione a dir poco straordinaria, strepitosa, inarrivabile, Sioux and the Banshees pubblicava il loro secondo album, Join Hands. Il brano che ci regaliamo è Regal Zone.

Placebo Effect, il brano che è già partito, terza traccia di Join Hands, Sioux and the Banshees, Polydor Records, 1979, Why You.

All'appello questa notte non poteva mancare il capolavoro intitolato Icon, sempre da Join Hands del 1979, Sioux e The Banshees. In apertura di viaggio per questa notte nell'ambito di Super Soul, lo Spartaco Superanima Show, RadioStart.it, Sounds Like Freedom.

hanno suonato in questo grandissimo capolavoro, naturalmente Siouxsie Siux alla voce e al piano, John McKay alla chitarra e al sassofono, il grandissimo Steve Severin al bass guitar e Kenny Morris alla batteria e alle percussioni. Premature Burial. Da Join Hands del 1979 per la Polydor Records, Siouxsie and the Banshees.

E salutiamo questo secondo lavoro discografico di Siouxsie and the Banshees, intitolato appunto Join Hands, con quest'altro e ultimo brano, Playground Twist.

Esattamente ancora un anno dopo, nel 1980, e sempre per la Polydor Records, i grandiosi Siouxsie and the Banshees pubblicavano il loro terzo album, Kaleidoscope. Ci siamo regalati il grandissimo capolavoro Happy House. Questa invece è Trophy.

Inconfondibile il sound del grandissimo Budgie, che insomma si sente che è entrato stabilmente nella formazione di Siouxsie e The Banshees. Clock Face.

E su questa magnificenza sonora datata 1980 da Kaleidoscope di Siouxsie and the Banshees, loro terzo album, su queste grandi sonorità notturne, dark wave, new wave, post-punk, mettetela un po' come vi pare, siamo entrati nel nuovo giorno e quindi benvenuto sabato 6 giugno 2026, sempre sintonizzati sulle frequenze digitali on digital web della vostra emittente radiofonica libera ed indipendente preferita, per l'appunto Radio Start, www.radiostart.it, Sounds Like Freedom, Il Venerdì Notte Wagyu e Super Soul, lo Spartaco Superanima Show, Spartaco Superanima DJ e speaker, speaker e DJ al di qua del vetro, in regia per voi che siete dall'altra parte, ovunque voi vi troviate. Questa puntata in replica subito già questa domenica, domenica prossima, domenica 7 giugno, dalle ore 13 alle 16, per 180 minuti di puro groove, BPM sani e garantiti, le good vibes, le good vibration, le buone sane vibrazioni, le vibes del venerdì notte in diretta, in replica la domenica e poi ancora scaricabile tutto, riascoltabile direttamente dal podcast, direttamente dal sito della radio all'indirizzo www.radiostart.it. Ma nel 1980, in questo grande capolavoro, Kaleidoscope, veniva pubblicata anche quest'altra traccia, la numero 7.

In arrivo sul binario zero di Radio Start, il brano Red Light, sempre da Kaleidoscope del 1980, Sioux e The Banshees, Red Light, Wagyu, per voi! Ancora buon viaggio, boa vida, boa noite, una sorta di speciale Sioux e The Banshees, questa notte in apertura di viaggio, Wagyu. È sempre un viaggio, che il groove sia con voi e con i vostri spiriti!

Ultimi due brani da Kaleidoscope del 1980 di Siouxsie and the Banshees, Paradise Place e Skin.

Nel 1981, sempre per la Polydor Music Records, usciva il capolavoro intitolato Juju. Come non ricordare il magnifico concerto quando era appena uscito questo capolavoro assoluto? Il magnifico concerto, lo straordinario, pazzesco, strepitoso live, concerto live che Siouxsie and the Banshees tennero all'Aleph di Gabice, vicino Rimini, appunto nel 1981. Era da pochissimo, era, se non ricordo male, era proprio i primi di giugno dell'81. Partimmo da Pescara in Vari, sotto al palco fu una bolgia, che poi più che palco era una pedana alta poco più di un metro. Io mi ricordo insomma che quasi toccavo Siouxsie, quasi toccavo Steve Severin, ma fu una bolgia pazzesca, uno di quei concerti dei pochissimi, assieme a James Brown, a Caetano Veloso, che mi hanno letteralmente cambiato la vita. Juju. Si apriva il capolavoro, pubblicato quattro album, pubblicati quattro capolavori in quattro anni, tra il 78 e il 1981. Juju si apriva con la meravigliosa Spellbound.

capolavori su capolavori, Into the Light, Siux and the Banshees, 1981, da Juju per la Polydor Records. Wagyu, mamma mia che bellezza sonora. Ancora buon viaggio, boa vida, boa noite.

Capolavori, ci siamo regalati Halloween in arrivo sul binario zero di Radio Start, la hit Monitor. Siouxsie and the Banshees da Juju 1981, Polydor Records, Wagyu! Ma quanta bellissima musica in quegli anni, pazzesco!

Gli errori tecnici per il bello della diretta non mancano mai. Questa è Night Shift. Dopo Monitor, Sin in My Heart sarà il brano che seguirà velocemente dopo.

E come preannunciato, in arrivo da Juju del 1981, Siouxsie and the Banshees, per la Polydor Records, Sin in My Heart. Capolavori pazzeschi, Wagyu, a quest'ora della notte. Ancora buon viaggio, boa vida, boa noite. Super Soul. Il venerdì notte, lo Spartaco Superanima Show, radiostart.it, sounds like freedom. Sentite un po' che roba!

Ed almeno per questa notte salutiamo la grandiosa Siouxsie Sioux con i suoi Banshees, sempre da Juju, del 1981, con quest'ultimo brano intitolato Head Cut.

È sempre nel 1980 per l'etichetta 4AD Records, i grandiosi Bauhaus. Parliamo sempre dei mitici, inarrivabili, irripetibili anni 80. I grandiosi Bauhaus incidevano il loro album d'esordio intitolato In the Fluff Field.

E parlando di questo capolavoro del 1980, i Bauhaus con In the Flat Field, non poteva mancare all'appello il bellissimo San Vitus Dance. Ancora buon viaggio, boa vida, boa noite, voglio San Vitus Dance, Bauhaus.

È sempre nel 1980, un'annata pazzesca, Wagyu, per la NG Records. I grandiosi Killing Joke pubblicavano il loro album d'esordio con capolavori assoluti. Ci regaliamo War Dance.

E salutiamo i grandiosi Killing Joke con quest'ultimo brano intitolato Complication. Grandi Good Vibration anche questa notte, Wagyu, nell'ambito di Super Soul. Radio Start. Il venerdì notte e non solo, chiaramente. Wagyu.

E con il capolavoro Shake Dog Shake, i grandiosi The Cure, nel 1984 in London live, insomma, aprivano questo gran bel concerto. Vogliamo anche ricordare ancora una volta l'etichetta che pubblicò poi qualche anno dopo, insomma, questo grande concerto, la MPB e Fiction Records. Etichetta, se non ricordo male, proprio londinese, comunque la pubblicazione del 1984. Il concerto è dello stesso anno, è già partita Primary, ma vogliamo ricordare anche i grandiosi musicisti che suonano in questo gran bel disco dal vivo di qualche anno fa, soltanto 42 anni fa. Paul Thompson alla chitarra, alle tastiere, al sassofono, Andy Anderson alla batteria, Phil Tornalley al basso e Lawrence Torrast on keyboard, e naturalmente il grandissimo Robert Smith alla voce e alla chitarra. E sulle note dei grandiosi Smith, dei grandiosi The Cure, vogliamo, le similitudini sono parecchie con gli Smiths, ma vogliamo aprire questa brevissima pagina di questa notte di Animal House, notizie provenienti dal mondo animale, animalista, ambientale, ambientalista, umano, umanitario, sociale. Si parla di biodiversità, di difesa della natura, dell'ambiente, di microclima, di flora, di fauna, ma soprattutto di difesa degli animali e quindi del pianeta e della civiltà, dove chiaramente lo vogliamo ricordare ancora una volta e di più, lo dico da grande animalista convinto da sempre, congenito, il vero animale, con tutto il rispetto per il termine, sempre l'uomo, l'essere umano. Le notizie, l'unica notizia che vi do velocemente questa notte, quasi in chiusura di viaggio, proviene dagli amici del WWF Italia. Parliamo ancora dei 23 lupi abruzzesi barbaramente assassinati con il veleno, con i pesticidi che si usano in agricoltura. Accaduto recentemente nel nostro Abruzzo, in varie zone dell'Aquilano, della provincia dell'Aquila, oltre 23 lupi, alcune poiane, alcune volpi. Meno male che non ci è capitato l'orso, perché sennò la tragedia sarebbe stata ancora più grande, ancora più assurda, ancora più cruenta e tristissima. La popolazione dei lupi, del nostro lupo appenninico, del nostro lupo abruzzese, con questi 23 omicidi compiuti dall'uomo, ha subito la decimazione per un quarto della popolazione. E il lupo ha ancora tanto bisogno di noi. Il 2024, lo vogliamo ricordare, ce lo ricordano gli amici del WWF Italia, il 2024 si è chiuso con una notizia gravissima. L'Europa ha deciso di indebolire la protezione del lupo, ignorando la scienza, le istituzioni ambientali e centinaia di migliaia di cittadini. Una specie, lo ricordiamo, iconica, già duramente colpita da bracconaggio e pregiudizi, è tornata dunque nel mirino dei cacciatori. Ma non staremo a guardare, firmate ora l'appello che trovate sul sito del WWF per difendere il lupo e il suo diritto a esistere, perché il lupo è in pericolo, una decisione pericolosa per il lupo e per tutta la nostra natura. E così dunque il Parlamento europeo ha approvato la proposta della Commissione, appunto, europea, di declassare già da qualche mese lo stato di protezione del lupo da rigorosamente protetto a protetto, nonostante la specie sia ancora vulnerabile in molte regioni, gli attacchi agli allevamenti siano in calo grazie ai sistemi di prevenzione efficaci, nonostante il lupo svolga un ruolo chiave negli ecosistemi mantenendo in equilibrio, lo voglio Vogliamo ricordare con forza, le popolazioni di erbivori. Una scelta contro il parere degli esperti, in contrasto con i dati scientifici, che rischia di riportarci indietro di oltre 50 anni.
parlando come WWF, vogliamo evidenziare quelle che sono le ragioni della nostra azione. Gli abbattimenti non sono efficaci. Studi dimostrano che uccidere i lupi non riduce le predazioni e può aumentare i conflitti, destrutturando i branchi. La prevenzione funziona meglio. Recinzioni, cani da guardiania e ricoveri notturni sono strumenti efficaci per limitare i danni. Il lupo è fondamentale per l'equilibrio ecologico, contribuendo al controllo di popolazioni di cinghiali, nutrie ed altre specie invasive. La proposta ignora le evidenze scientifiche. 6 delle 9 popolazioni di lupo in Europa sono ancora vulnerabili o quasi minacciate. La normativa attuale è già flessibile, consentendo deroghe mirate in caso di reali minacce o danni. Scendendo un po' nello specifico, il lupo, numeri, miti e verità. Circa 23.000 lupi in Europa, di cui 3.500 in Italia stimati, ma 6 su 9 popolazioni europee non sono in uno stato di conservazione favorevole. Ogni anno centinaia di lupi vengono uccisi illegalmente solo in Italia. Abbattere i lupi non riduce il bracconaggio, anzi lo incoraggia. L'abbattimento dei lupi può aumentare gli attacchi al bestiame. Il lupo non è un nemico, è parte della nostra biodiversità e va protetto a tutti i costi, con tutti i mezzi necessari. Il lupo non ha voce, ma tu, voi, sì. Sul sito del WWF c'è questa gran bella petizione da poter firmare in difesa del lupo. E dunque la nostra cara Europa ha deciso di abbassare notevolmente la protezione del lupo, aprendo la strada a più abbattimenti e meno tutele. Noi del WWF, noi animalisti convinti, ma anche di tante altre associazioni, chiaramente non ci stiamo. Con questa petizione chiediamo alle istituzioni europee di garantire al lupo una protezione rigorosa, ai governi nazionali di proteggere il lupo con leggi più forti, prevenzione efficace e tolleranza zero per il bracconaggio, che ogni scelta sulla fauna selvatica sia basata su dati scientifici, non su paure o interessi politici. Non lasciamo che venga cacciato via dal nostro continente. Firmate ora la petizione sul sito del WWF per dire no al declassamento, per dire sì alla natura, per dire che non ci arrendiamo. Ma perché l'Europa ha voluto declassare la protezione del lupo? A causa delle pressioni di alcuni gruppi che lo considerano un pericolo per l'allevamento, ignorando le soluzioni già esistenti. Ma il lupo è davvero pericoloso? Per l'uomo no, mai. Gli attacchi sono rarissimi. Per gli allevamenti i danni si riducono drasticamente con strumenti di prevenzione. La petizione ha valore legale? Le firme mostrano un'opinione pubblica forte e compatta. Più siamo, più peso avranno le nostre richieste nelle sedi istituzionali europee. La tua firma, la vostra firma sul sito del WWF in difesa del lupo può fare la differenza. Chiediamo tutti insieme all'Europa di non voltare le spalle al lupo e al suo diritto di vivere libero in natura.

E insomma, la questione dei lupi la stiamo trattando già da diverse settimane, per, anche per l'accaduto che ci ha coinvolti come regione Abruzzo e ci ha portati negativamente alla ribalta nazionale ed internazionale. Si conclude anche per questa notte lo spazio nello spazio, la rubrica nella rubrica Animal House. E quindi è proprio il caso di dire che Così parlò per voi nell'ambito di Super Soul, Così parlò per voi questa notte nell'ambito dello Spartaco Super Animal Show, Così parlò per voi nell'ambito di Animal House, Spartaco Super Anima, DJ e speaker, speaker e DJ, parola di Spartaco!

Grandissimi classici, grandissimi capolavori, The Cure, live in London, 1984. Give me hit!

E su queste magiche note dei grandiosi The Cure live in London 1984 si va a chiudere anche questa nuova puntata, la 394esima di Super Soul. Naturalmente Spartaco Superanima vi ringrazia, vi abbraccia, vi saluta, grazie per avermi scelto, ma grazie per aver scelto ancora una volta di stare in compagnia delle Good Vibes, delle Good Vibration, della vostra emittente radiofonica libera ed indipendente preferita, per l'appunto Radio Start, www.radiostart.it. Sounds like freedom. Spartaco Superanima vi ringrazia, vi abbraccia, vi saluta, vi dà appuntamento al prossimo venerdì per la puntata numero 395, venerdì notte dalle 22.45 alle 2:15 del mattino, venerdì 12 giugno, venerdì prossimo, Wagyu, puntuali, immancabili. Noi ci siamo e voi? Mi raccomando, sempre sul pezzo, barra dritta, petto di cavallo, a sugo di pesce. Questa puntata la beccate in replica già questa domenica, domenica prossima, domenica 7 giugno dalle 13 in poi, in attesa poi del podcast recuperabile, scaricabile, riascoltabile.